0: bayyana cewa wannan abun ma da ake ai an dauke su ne domin su gudanar da wasu aikace aikace ga kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas to amma ana ganin cewa rashin cancanta su ci gaba da zama sai shugaban hukumar gudanarwa yanzu Ahmed Musa ya fitar da sanarwar cewa dukkan su an sauke su da na bangaren Ibrahim Little din da na bangaren shi Suraj Yahaya Jambul din da na bangaren shi Alinea Rame Samba waɗanda aka riba to duk an ajiye su an sallame su amma kuma akwai damar cewa duk wanda yake bukatar wannan aiki ga takarda ya rubuto yace yana neman aiki idan da dama sun ga dama za su dauke shi in sun ga dama su dauko wasu daga waje amma su dai an gode da aikin da suka yi an kuma sallama an sallame su su tafi ya tabbatar da cewa mutanen da ake zargi sama da 60 da wani abu waɗanda aka ce ana ba su albashi ba tare da suna yin abin kirki ba ko kuma ba kawai ma'aikata da ake zargi na bogi yace guda 32 ne ba wajen 60 da wani abun nan ba da ake zargi kaga ta misali kai da kace ko ne daga cikin su ya dauka 20 kenan ka rarraba musu da baki to kaga ba haka bane yace mutane 32 ne da ake zargin ma wai ko in ma ma'aikatan bogin ne ko kuma an dauke su to ga yanda aka dauke su ba wai ta bogi aka dauke su ba amma dai ana ganin kuma ba sa yin aikin da ya dace ne shi yasa aka sallame su kuma aka ba su damar cewa duk wanda yake so a daukan sa aiki wanda ake yake so a dauke shi aiki ya kuma da rubuto takarda domin su da daukan wani sabon aiki
1: to da fatan dai su mahukunta kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas din za su yi kokari dan ganin cewar su ma sun yi shiri da wuri ba sai an zo ana samun ɗan wasan da basu cancanta basu fafata wa kungiyar kwallon kafa ta sai masu gida ta Kano Pilas domin ba a fafe gura ranar tafiya ya kamata ta a daura damara danganin antin karuka ka shekarar 2026 zuwa 2027 za mu leka sashin tallace tallace mu karbu wani dogon sako albashi idan mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya eh Chico da Ibrahim London Boy a safiyar wannan rana ta Asabar

dan kwali wanda shi ake cewa kallabi da kuma riga wanda suke sakawa a jikinsu. To sai ya ga cewa waɗannan sutruda waɗannan larabawa suka kawo musu a wancan lokacin wata kilba su dace da irin tsari da shigar su ba ko kuma yanayin su dangane da gudanar da ayyuka. Saboda haka su ma ne suka samu waɗannan suturu waɗanda suka kago irin nasu waɗanda suke amfani da su dan maza da mata. Bangaren maza an samu riga kamar ƴar shara da taguwa da aganiya, sannan daga bangaren mata aka samu fatari, haka nan kuma sun kirkira abinda ake cewa bantai. To a can da wasu suna ganin cewa bantai Hausawa sun alo shi ne daga wajen Nufawa, wadanda su ma suna daga cikin ire-iren tufafin da su kansu wannan al'umma ta Nufawa suke amfani da ita a wancan lokacin. Bangaren tambayar mu ta biyu wadda muke tunanin cewa shi mai tambayar yana so ne ya ga ire-iren ko kuma irin tufafin da Hausawa suke amfani da su a wancan lokacin ko kuma ire-iren su gaba daya, za mu yi bayani tunda mun kawo a takaice dangane da yadda Hausawa suka samu kansu har zuwa lokacin da suka da sauran al'ummu kamar Larabawa suka samu tufafi wadanda suka inganta su ma ke amfani da nasu. To daga cikin irin waɗannan tufafi da Hausawa suka samu, akwai waɗansu da dama waɗanda su ma suturu ne waɗanda suka haɗa da na maza da na mata. Daga ɓangaren suturun maza, idan muka duba akwai ire-iren suturar da ake cewa luru, akwai gwado, shi kuma gwadon nan akwai wanda ake kira da gwadon babban ƙwarya da kuma ƙaramar ƙwarya, sannan kuma akwai babban riga da ƴar cikinta wanda suke kiranta da gari a wancan lokacin, sannan kuma akwai shakwara da jamfa da wandanta. Duk irin waɗannan tufafi za ka tara cewa tufafi ne waɗanda suke alkintawa tare da darjanta shigar Bahaushe a duk lokacin da ya saka waɗannan kayayyaki tare da ƙara masa kwarjini. Sannan kuma akwai waɗansu dogwayen riguna waɗanda suke da launuka daban-daban kamar irin babban riga, akwai dogon riga, akwai sace da shakwara da kuma sauran ire-iren waɗannan tufafi waɗanda dukkanin suna daga cikin ire-iren tufafin da Hausawa suke amfani da su. Wataƙila idan muka ji irin waɗannan ko kuma ƴan zamani idan suka ji irin waɗannan sunayen riguna za su so su ga waɗanne iri ne ko kuma su yi bincike su ga waɗanne iri ne wanda a yanzu ana amfani da su ta wata sigar saɓanin da can waɗanda suke isasshen tufafi ne ake yin su, amma yanzu aka tara an sake musu ado ko kuma an sake musu tsari ta yadda za su dace da zamani kamar yadda muka. Daga cikin irin waɗannan tufafi da Hausawa suke yi, akwai waɗanda ake yi musu ado a ba su wasu sunaye na daban. Kamar idan muka duba babban manyan riguna, akwai mu da askatara mai cibiya.